figlia, mamma diavo, ven con de bra. E Giulia Alexandre, se la fica rabo, le scuse in long. Finish.